Paratire 501, Paratire 46, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50, Paratire 50,